Alleluia, Alleluia, li cavalansi andai. Adu Alleluia, Alleluia, cavalrani di. Atuni di mo. Atu Hosanna, Alleluia, Alleluia mo. Atu Alleluia, Alleluia, ganidi. Atu Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Ma Kabasa, Hia, Kabo, Yasariya Uda, Diyo, Tiyan, Tiyan,

0: wanna ni mati. Brizzy, ma bra ba ba, ma di mo, ma di mo, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ave Brizzy, Ebradi Yesu atomuno.
1: Jesus,
0: Abraham Africa's behind. Atamo zude. Brizzy, amarana. Yes, we some Sirano. How about it?